0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 2:03.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Sandokan!
6: Sono venuto per portarti via. Vuoi venire con me?
5: Sì, sì.
2: Questa è 7080.it.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
8: lexmcl.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
9: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
10: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
11: Hey Siri,
10: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it.

0: l'atterraggio sulla luna.
1: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Wow, Neil Armstrong! Ehi, un momento, tu dovresti essere sulla luna. Ti ho appena visto in televisione.
3: No, ecco, la videocassetta è arrivata in ritardo. E ecco, i venti solari.
1: 7080.it presenta
4: The Weeks Compilation.
1: 10 ore di top alla carta.
5: Ultimo giorno di agosto, finiscono le ferie, si ricomincia da domani con settembre, ma intanto anche oggi qui, 31 agosto 1985, con la nostra Weeks Compilation, i 10 singoli più forti di questa settimana. La classifica dei 10 over the top alla carta di 7080.it. E allora cominciamo con i nostri super singoli. Al numero 10 oggi c'è Tina Turner con We Don't Need Another Hero. Davanti a lei, al nono posto, Cherish, Cool and the Gang. La posizione numero 8 è quella da cui partiamo in questo appuntamento. Loro sono i Dire Straits e questa è Money for Nothing.

Money for Nothing, i Dire Straits, ottavi oggi, 31 agosto 1985. Numero 7, davanti a loro Aretha Franklin, andiamo subito ad ascoltarla, questa è Freeway of Love.

Way of Love, Aretha Franklin, settima nella nostra Weeks Compilation, nel nostro appuntamento coi 10 over the top alla carte. La sesta posizione della nostra classifica è oggi per Bryan Adams con Summer of 69, mentre al numero 5 una nuova entrata, Baltimora, ascoltiamo Tarzan Boy.

to the Groove. Questa era Madonna al numero 2 della nostra Wix Compilation 31 agosto 1985. Con questo brano siamo arrivati al tanto atteso momento di svelare la numero 1 della nostra classifica. Ma prima rivediamo tutte le posizioni dalla decima alla seconda. We Don't Need Another Hero era Tina Turner al numero 10 oggi 31 agosto 1985. Numero 9 per Cool and the Gang, Cherish. Money for Nothing, i Dire Straits hanno aperto la Wix Compilation all'ottavo posto. Numero 7 per Aretha Franklin, l'abbiamo ascoltata con Freeway of Love. Summer of 69, Bryan Adams è al numero 6. Quinta posizione per Baltimora, Tarzan Boy. Huey Lewis and the News occupano il quarto posto con The Power of Love. La numero 3 è per Kate Bush, Running Up That Hill. Numero 2 per Madonna con Into the Groove, l'abbiamo appena ascoltata. E al primo posto oggi, 31 agosto 1985, in questa puntata di Wix Compilation, abbiamo gli UB40 con Chrissy Hynde dei Pretenders. Questa è I Got

0: Chrissy Hynde dei Pretenders insieme agli UB40 con I Got You Babe. Questa era la numero 1 di oggi, 31 agosto 1985. Con questo brano si chiude l'ultima puntata di agosto di Weeks Compilation. Noi torniamo domani, 1 settembre, sempre qui su 7080.it con altri 10 over the top alla carte.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.

0: Mi sono innamorata di un uomo.
1: Ma va.
0: Sì, un uomo altero, sprezzante, presuntuoso. Io lo amo, però lui non mi ricambia.
1: Se posso darti un consiglio, non vale la pena di fare pazzie per un uomo.
0: Ma tu non hai mai avuto una delusione d'amore?
1: Purtroppo, mai. A proposito, hai un po' di tempo?
0: Sì, sono libera, liberissima.
1: Ti andrebbe di fare due passi?
0: Moltissimo.
1: Metti una mano qui e l'altra. E ricordati, non più di 2,5 centimetri.
2: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
2: 37 70 88 70 80.
4: Scusa, perché non rispondete? Scusa, allora mettete Leo Ferrucci.
5: Che sto dicendo, Willis?
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Quando sei più giovane, ti piace pensare che il mondo sia ai tuoi piedi, che ti debba qualcosa. Quando sei giovane, è così che la vedi.

0: Roma.it.
1: Hey Boomer!
2: Cartellino rosso, espulsione!
1: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Domani trovare sostituto da mandare in campo.
1: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. Io ascolto 7080.it.
1: Sono le 3:03.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Mio papà era uno che in casa comandava, non gli fregava un cazzo di chi c'era. Noi papà di adesso siamo più sensibili. Allora, sono andato a vedere Nemo con mia figlia quando era più piccolina, mentre guardavo il film. Mia figlia mi ha detto: papà, ma sei rincoglionito? È un cartone animato, non è che Nemo si butta da una finestra e ritorna nel mare, non esiste.
0: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andate, andate, andate. E tornate vincitori, giusto?

0: Ehi, hey boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: E sti cazzi!
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Oggi con noi le scelte musicali di Daniela, che ci scrive esattamente da Broni, in provincia di Pavia. Ho qui davanti la sua classifica, le sue 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80, e direi di iniziare subito. Al numero 10 ha messo questa bella canzone delle Orme.

0: inizia con questo brano del 1976 di Le Orme, Canzone d'amore, la classifica di Daniela, e continua con la numero 9, Fausto Leali, Io camminerò, Patti Pravo con La valigia blu, e al numero 8.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

primi posti in tutte le classifiche per questa canzone dei Ricchi e Poveri, Mi innamoro di te, oggi al numero 7 in questa di Daniela, al numero 6 Riccardo Fogli con Mondo, Rino Gaetano, Berta Filava al numero

Donatella è il titolo di questo pezzo che abbiamo ascoltato. Andando avanti con questa classifica, al numero 3 c'è Alice con Per Elisa, al numero 2 Drupi con Piccola e Fragile.

0: Le 10 canzoni preferite di Daniela Di Broni in provincia di Pavia. Siamo già arrivati alla seconda posizione in questa sua classifica personale, dove ha messo questo pezzo di Drupi, Piccola e Fragile. Arriva anche la sua numero 1.
1: Segnala 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Questa è 7080.it.
2: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Anche oggi 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, è arrivato alla conclusione. Questa è la numero 1 di Daniela, Riccardo Cocciante con Bella senza anima, chiude con questo pezzo del 1974. Io vi do appuntamento con la prossima vostra classifica.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Agente ZX Spectrum, questa è la tua missione speciale Action Pack.
4: Divertiti con il supercomputer Sinclair.
2: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Radio7080.it, sono Elisabetta dalla provincia di Como e vi dico che siete grandissimi, mi tenete tantissima compagnia durante il giorno anche quando lavoro. Ciao!
4: Questa è 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
5: Sì, no, mo me lo segno proprio. C'è una cosa. Non mi preoccupare.
4: 7080.it presenta

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Ma da quando?
0: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Stendiamo un velo di pietoso silenzio sulle sofferenze di quei poveri ragazzi.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
3: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Rieccoci su Top of the Pops con i 5 brani più trasmessi dalle radio in questo mese del 1984. Tra i vinili oggi Ray Parker con Ghostbusters, John Waite Missing You, Corey Hart Sunglasses at Night, Prince Let's Go Crazy, Cars Drive. Oggi noi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 4 e 3 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Questa è 7080.it.
5: Ma dov'è finito il gelato?
6: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
5: Come sarebbe a dire?
6: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
9: lexmcl.it.
10: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
11: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
12: info@planetmedia.it.

0: 7080.it. Il nostro presente è il tuo passato.
1: È il tuo passato.
0: 7080.it presenta Over the Top. Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 4.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 1.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Ma la vuoi fare una cortesia? Ma lo vuoi fare un piacere? Sei vivamente pregata di non immischiarti negli affari miei. Qua dentro il professore sono io.
2: No, qua dentro sei un coglione tu.
0: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: Radio70.it.
1: Hey boomer,
2: ti parlo in questo modo di fronte a mio figlio, fanculo, te e la tua famiglia.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Tu sei solo chiacchiere e distintivo, tu in mano non hai niente, sei solo un povero stronzo.
1: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Bravo, bravo, continuiamo a ragionare per luoghi comuni. Bravo.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: È certo che una storia triste la tua.

0: ascolto7080.it.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Volentieri, perché il Ferrari Club Italia mi invita a fare questa manifestazione. È il motivo per me portare qua.
4: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
7: info@planetmedia.it.
8: Se

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ti prego no.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ma tu sei pazzo!
0: 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

Allora, Adriano Celentano e Roberto Benigni, in una delle loro famose interpretazioni, la coppia più bella del mondo, vero? Avanti!

0: Ecco, vediamo adesso, cominciamo a calare, a scendere nelle zone. Sono stato invece particolarmente fortunato. Mi ha detto culo, vedete? È più corta, però questa parola poi si usa in tanti, ha molti usi, molte sfaccettature. Magari tanti anni fa una parola era volgare, oggi non lo è più. Pensate alla parola italianissima, tra l'altro, la parola culo, per esempio, no? Anni fa era considerata volgare, solo il culetto. Il culetto, se vuol dire che è bambino, è il culo adulto invece è volgare.
1: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.

0: giorno, quando dovete parlare di qualcosa, parte sempre di su col pianto.
1: Dimmi una cosa. Mamma mia, dimmi. Io non posso andare in giro con il portafoglio con solo 10 euro. Mi assumo le mie responsabilità, voglio la tua carta di credito perché faccio parte di questa famiglia.
0: È giusto, tieni. Per un anno non ho mai più rivisto la carta di credito. Una sera, mangiando, piangendo, mi dice:
1: Nemo, dimmi una cosa.
0: Dimmi.
1: La tua carta di credito me l'hanno rubata.
0: Io lo sapevo da 2 mesi, ma ho visto che il ladro spendeva di meno, mi sono fatto i cazzi.
2: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
7: lexmcl.it. Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi
8: eccezionali. Questa sembra la mia voce.
7: Senza paragoni.
8: Ma io non ho mai registrato questo spot. Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
9: Potete mettere Joe Patton, Rapo Flapo?
10: E dunque, non me lo ricordo più.

0: Radio.it.
1: Hey boomer,
2: ancora pregiudizi su queste cose?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Ma li stai scherzando?
4: 80/40, 30 minuti con le

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Signori, stimati amici meravigliosi, qui ci vuole aria nuova, ci vuole freschezza, ci vuole pulizia, serenità. In una parola, un nuovo amministratore. Un nuovo amministratore, una persona, un amministratore che vi abbassi il tetto della rata condominiale al massimo del 30%, che crei nuovi posti condominiali nei condomini, che vi organizzi feste nelle terrazze condominiali, ma da divertirsi la sera, che vi... una persona retta, pulita, onesta, intelligente, trasparente, cristallina, garantita, un garante. Signori, è con estrema umiltà, con estremissima umiltà, che mi propongo come nuovo amministratore.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: amicalement vôtre.
1: Forti, 30 minuti con le più forti degli anni 80.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione K-Pop. Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 6:02.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Segni! Non 3 punti, 11!
4: Oh, mi scusi!
3: Caglianazzo!
0: Questa è 7080.it.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

0: musica.
1: Va bene, quindi ti mettiamo su Facebook.
2: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Aspetta, devo chiudere un paio di pagine aperte. Ecco fatto, sai, sono andato a letto tardi. Avevo casa tutta per me. Scusa.
3: Tutti POV, eh?
1: Sì, così, in questo modo ho l'impressione di essere io il protagonista del video.
4: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
5: Buon 1972. Un'autentica rivoluzione televisiva va in onda il 14 settembre, in prima serata sul secondo canale, con il contenitore Gulp, i fumetti in TV. Per la prima volta le immagini statiche dei fumetti vengono lette in viva voce accompagnando nei movimenti le zoomate o le panoramiche della macchina da presa.
6: Super Gulp! Super Gulp!
7: Super Gulp!

0: Polp.
1: Polaroid, l'istantaneo della tua vita.
2: A vincere il campionato di calcio di questo 1972, guidata da Anastasia e Bettega, è la Juventus, che porta a casa così il suo 14° scudetto, il primo della gestione del presidente Giampiero Boniperti.
3: Per la tua mania di vivere.

0: 20 istantanee, lungo 20 anni.
1: A Milano, anteprima mondiale del film Milano Calibro 9, che vede tra i protagonisti Philippe Leroy, Gastone Moschin e Barbara Boucher. Colonna sonora tra gli altri a cura di Bacalov e dei New Trolls.

0: Radio80.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Cosa intendi dire?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Ci puoi giurare, amico.
1: 7080.it presenta Discount. Il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: Noi alla prima nota i genitori ci menavano. Voi alla prima nota i genitori menavano i professori.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andate. E tornate vincitori, giù.
7: Ciao a tutti, io sono Moreno da Piacenza.
8: Allora, il cartone... Il mio cartone preferito, se ne erano tanti, ma il mio preferito sicuramente era Daytan 3.
7: È una bella lotta, per me è una bella lotta tra Lupin Terzo e Daytan 3. Comunque al primo posto io metto Daytan 3.
9: E

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che avevamo il nascondiglio segreto con il passaggio segreto.
0: Wake up, l'app che ti cambia la giornata. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Sono stato sulla Terra 3 luci fa, ci sono stato per conto del reparto biologia a caccia di reperti, a parte i dinosauri. Mi piace quella piazza.
2: Bene, non ti rallegrare troppo, non è una vacanza. Dobbiamo apprendere tutto quanto è possibile sulle civiltà primitive. Mi riferirai con un rapporto mentale. Mi raccomando, IDE, impegno, diligenza, efficienza.
1: Sarò come tu vuoi, Orson. IDE ed E, impegnato, diligente ed efficiente. Nano, nano.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Liu si stendeva.
0: 1978. Con Liu, gli alunni del sole cantano dell'amore libero con 10 anni di ritardo. Ma il brano piace e vola in classifica. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up! Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 7:02.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Beh, non c'è nessuno.
4: No.
3: Allora dovremmo sfondare la porta.
4: No, un momento. Perché dobbiamo sempre entrare nelle case in questo modo? Forse hanno lasciato la chiave sotto lo zerbino.
3: Ma non essere così scemo, Danny. La gente non lascia la chiave sotto lo zerbino.
4: Tu aspetta un momento, fammi guardare. Infatti c'è.
0: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it.

0: www.radio7080.it e anche nelle Marche. Cercala in TV sul canale 351.
1: E me lo potete prima, no?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. La vittima della sparatoria durante un rave in Svizzera è una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli. Ci sono altri 2 connazionali anche tra i 5 feriti, tutti ricoverati in ospedale con un'età tra i 24 e i 27 anni. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. 3 sono le ipotesi al vaglio degli inquirenti: terrorismo, strage o un atto criminale riconducibile ad una resa dei conti. Sul luogo del delitto sono state rinvenute munizioni appartenenti a 2 diverse armi. Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra, affiliato alla fazione degli Afeltra di Martino di Piemonte, in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Vista l'impossibilità di Alessandro De Battista di rientrare in Italia, un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma si sta recando a Cuba per fornire l'assistenza medica necessaria. E quanto si apprende da fonti sanitarie? In particolare saranno 2 i medici che affiancheranno il team cubano e valuteranno le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle. Sono almeno 8 i morti e 17 dispersi del traghetto che si è capovolto a largo di Cipro Nord. Abbiamo supplicato il comandante di tornare indietro non appena il traghetto ha iniziato ad imbarcare acqua, ma non ci ha ascoltato. È il drammatico racconto che circola sui social in lingua turca di alcuni passeggeri tratti in salvo. Il comandante ed altri 8 membri del traghetto sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. La Russia si prepara ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev sulle infrastrutture petrolifere di Mosca, che stanno mettendo a dura prova l'approvvigionamento del paese. Nel corso del suo viaggio a Mosca, il capo della CIA ha proposto un incontro a 3 Trump, Putin e Zelensky. Un simile incontro è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi, ha risposto il portavoce del Cremlino Peskov. Siamo al calcio. Inter e Lazio battono rispettivamente di misura il Cagliari e il Genoa e raggiungono in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona, i lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento, in diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.
5: Abbiamo partecipato a un esperimento.
6: Che tipo di esperimento?
5: È elettronico, deflessione radar per non far localizzare le navi. Non ci ho capito un granché.
6: E siete stati esposti a campi di forza magnetica o a radiazioni?
5: Credo di sì, ma a parte questo è successa una cosa. Ci è successa questa cosa assurda soltanto a noi due. Non so come si spiega, ma non so come ci siamo spostati nel tempo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
2: 1973, 31 agosto. Muore John Ford, un pioniere della settima arte e un modello per diversi maestri della regia, su tutti Orson Welles e Akira Kurosawa. Con lui il cinema western visse la stagione d'oro.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: 70-80.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Ultimo giorno del mese di agosto, 31 agosto 1981, prontissimi con questi 10 minuti di jukebox e soprattutto pronti a suonarvi tre canzoni della classifica italiana. Per fare questo è semplice, basta mettere il gettone, le 100 lire nel jukebox e parto subito dalla posizione numero 10.

Grande successo per questo album di Pino Daniele dal titolo Vai Mo. Questa canzone inserita in Jukebox oggi è anche la posizione numero 5 della nostra classifica italiana. Andiamo avanti? Ma direi proprio di sì, manca ancora un disco ed è questo.

0: Dicca nel jukebox questo 45 giri tutto rosso di Michele Pecora dal titolo Era Lei. Lo abbiamo suonato in numero 2 della classifica italiana. È tutto per oggi, 31 agosto 1981. A domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Metti 70-80.

0: Allora, vedete questa storia qua degli apparecchi che si spengono, io non so che c***o fare.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
3: Cioè, non mi ricordo come si chiama quella canzone là, adesso ve la canto in un certo modo, anche se non so l'inglese.

0: Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 31 agosto 1988. Prontissimi anche oggi davanti al nostro jukebox. Ma quali saranno le canzoni che sceglieremo e ascolteremo insieme a voi?
2: La prima l'ho già scelta, è Gloria Estefan. La canzone è 1, 2, 3, 4.

0: 1, 2, 3, 4 con Gloria Estefan. Si parte col botto oggi 31 agosto nel nostro Jukebox.
1: E ci penso io a una ballata per il nostro appuntamento Jukebox. Ho scelto Phil Collins con A Groovy Kind of Love.

0: Kind of Love con Phil Collins nel nostro appuntamento Jukebox, una ballata splendida.
1: Ma chiudiamo col botto con un po' di rock. Loro si chiamano In Excess e il brano è New Sensations.

0: XX con New Sensation, prima ancora Phil Collins e Groovy Kind of Love. E abbiamo aperto con Gloria Estefan e 1-2-3-4 nel nostro appuntamento Jukebox di oggi.
1: Jukebox finisce qui. Noi torniamo domani, sempre su 7080.it, con altre 100 lire per ascoltare insieme altre 3 canzoni.
2: Avete ascoltato Jukebox, 3 successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Catanzaro, 1968.

0: Hey Boomer!
1: Scusi, ho sentito bene?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Siete tutti uguali, veramente. Cantate, cantate e lo

0: ascolto7080.it.
1: Sono le 8 e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Il potentissimo professor Guidobaldo Maria Riccardelli era un fanatico cultore del cinema d'arte. Una volta alla settimana obbligava dipendenti e famiglie a terrificanti visioni dei classici del cinema. In 20 anni Fantozzi ha veduto e riveduto Dies Irae di Carlo Teodoro Dreyer, 6 ore. Uomo di Arran di Flaherty, 9 tempi. Ma soprattutto il più classico dei classici, La corazzata Kotionkin, 18 bobine, di cui il professor Riccardelli possedeva una rarissima copia personale.
0: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: Mettiamo subito una cosa in chiaro. Io sono stufo di essere preso in giro da voi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Continua, molto divertente, sembra di stare a scuola.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz, dove stamani una petroliera, secondo i Pasdaran, avrebbe preso fuoco dopo aver urtato una mina.
4: È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito in Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200. Lo affermano le autorità del paese himalayano. Il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime della devastante piena che ha colpito la regione al confine con la Cina, senza attendere l'identificazione dei corpi nella conclusione delle operazioni di soccorso, rese estremamente difficili dall'ampiezza del disastro.
5: E la 22enne italiana Maria Spinelli, la vittima della sparatoria al Rave in Svizzera, altri 2 giovani connazionali tra i 5 feriti. Ed è caccia al killer, ancora oscuro il movente. Non si esclude l'ipotesi di terrorismo. Confidiamo che le autorità svizzere facciano piena luce e individuino i responsabili, ha affermato la Meloni, esprimendo il suo cordoglio.
4: Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra affiliato alla fazione degli Afeltra De Martino di Pimonte, in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
5: Dopo gli attacchi informatici che hanno colpito gli aeroporti del Regno Unito, l'Italia alza il livello di guardia. In base alle informazioni finora acquisite, non emergono al momento evidenze di incidenti in corso presso gli aeroporti italiani. Per gli utenti transitati presso le infrastrutture aeroportuali inglesi, non può essere esclusa però l'eventualità che i dati siano stati acquisiti dagli autori dell'attacco. L'agenzia inoltre richiama l'attenzione sull'utilizzo di servizi pubblici di Wi-Fi sia di aeroporti sia di qualunque altra struttura pubblica o privata, per loro natura poco sicuri.
4: Lo sport e il calcio: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Oggi in campo Lecce-Roma alle 18:30 e Atalanta-Bologna alle 20:45. Per il tennis invece sarà derby azzurro agli US Open tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, che ha battuto l'ucraina Diana Jastremska. Djokovic esce invece di scena al primo turno, rimontato e battuto da Navone al quinto set e dopo 4 ore e mezza di lotta in cui il serbo ha accusato diversi problemi fisici.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Per fermare Faisal Bomber avrai una sola occasione.
7: Il tempo trova sempre il modo di raggiungerci.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.

0: Avete ascoltato
1: Disco Power
0: da un'idea di 7080.it.
2: E con più di 5 uova fresche per chilogrammo, pasta Ghigi all'uovo, meglio che fatta in casa. Dal 1870, pasta Ghigi Morciano. Preferitela sempre in confezione.
3: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
7: info@planetmedia.it. Ciao, sono Rosario, chiamo da Napoli, da provincia da Medito. Vorrei ascoltare i Rubets Sugar Baby Love. Ottima applicazione, si ascolta molto bene. Ciao, buona serata a tutti.

0: sono le 9.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Benvenuti in Alfa, ve lo dico con la mia nuova arma. Costa solo 10.430.000 lire, che potete pagare con un minimo anticipo e forme diverse di rateazioni, a partire da 270.000 lire al mese, che inizia a pagare ben 3 mesi dopo l'acquisto, e inoltre avrete almeno 1 milione per l'usare.
3: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
7: Hey Siri,
6: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.

0: 8080.it ti parla del tuo passato.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Dopo un mese, gli Stati Uniti hanno effettuato un raid aereo colpendo l'isola di Larak, nello stretto di Hormuz. Teheran ha reagito con un lancio di missili contro le basi militari americane in Giordania. La Russia spinge sull'escalation in Ucraina, preparandosi all'attacco massiccio contro siti energetici ucraini in risposta alla campagna di bombardamenti di Kiev sulle infrastrutture petrolifere di Mosca. Il portavoce del Cremlino fa sapere che un vertice tra Putin, Trump e Zelensky è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi. Il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime della devastante piena che ha colpito la regione al confine con la Cina. Interi villaggi sono stati travolti da fango e detriti. Nelle aree rimaste senza collegamenti, l'acqua potabile scarseggia e le fonti danneggiate o contaminate fanno temere la diffusione di malattie. I controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna scadono oggi. L'Italia sarebbe orientata a prorogare la sospensione dell'accordo di Schengen introdotta dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nei giorni scorsi ha spiegato che la situazione nell'enclave spagnola è ancora critica. La Serie A, il Como si è imposto ieri nella sfida delle 18:30 sul Napoli per 2-1. Nei match serali, Cagliari-Inter è finita con la vittoria dei nerazzurri per 1-0, che rimangono a punteggio pieno dopo 2 giornate. Lazio-Genoa ha visto imporsi per 1-0 i padroni di casa. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

7080.italia, la musica verde, bianca e rossa. 7080.italia, 80.italia, la musica verde, bianca e rossa. 7080.italia, parla come te.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: A quel punto, per ballare c'erano delle regole precise. Allora, femmine, mani sulle spalle lontano voleva dire non mi piaci. Braccio sulle spalle voleva dire siamo intimi. Una mano su e una giù, ci stiamo per lasciare.
0: Questa è 7080.it.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
0: lexmcl.it.
3: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
0: 37 70 88 70 80.
4: Buongiorno, poi da Gianfranco di Como, mio soprannome è l'amico del giaguaro.
5: Che vuol dire? Vuol dire che...
4: Mi piacerebbe ascoltare Duel dei Propaganda e ricordare Grazia di Crema. Ci siamo conosciuti ad Alassio nel 1985, è stata un po' la nostra canzone di quell'estate. Duel era una canzone in tutti i jukebox. Io avevo 18 anni, non posso mai dimenticarmi quell'anno, 1985. Un saluto e un grazie a tutti voi, Musica e Vita, e come dico, un saluto caro dall'amico del giaguaro.
6: Sì, no, mo me lo segno proprio, c'è una cosa, non vi preoccupate.
0: Questa è 7080.it.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Gazzetta.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70-80.italia. Hey Boomer,
1: i mortacci tua.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Comunque se lo sai che ti dico, si vonno la guerra.
2: Vabbè, terribile.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti su Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1989. I 5 fuori classe sono Richard Marx, Right Here Waiting, Madonna, Cherish, Nene Cherry, Buffalo Stance, Fine Young Cannibals, Good Thing, Donna Summer, This Time I Know It's For Real. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 10 e 2 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Bisogna che gli anziani sappiano avvicinarli. Bisogna sapersi avvicinare, non adesso ti dico io quel che devi fare con arroganza, no, se ti avvicini al giovane con arroganza, il giovane si chiude come un ostrica in se stesso.
2: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
10: Vogliamo andare?
9: 37 70 88 70 80.
11: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?

0: Ti piace la nostra musica?
1: Così mi uccidi, amico.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Bene, e diamo inizio alle danze.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo un mese di stop, gli USA tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. Almeno 15 persone risultano disperse dopo un'improvvisa alluvione che ha colpito il parco nazionale del Grand Canyon, secondo quanto riferito dal National Park Service. Le inondazioni hanno investito sabato il Bright Angel Canyon e l'area di Phantom Ranch, dove sono in corso le operazioni per evacuare le persone presenti e rintracciare i dispersi. L'Islanda resta fuori dall'Unione Europea. Secondo i dati definitivi, dopo oltre 190.000 schede scrutinate, il no ha vinto con il 52,8% dei voti, mentre il sì si è attestato al 47,2%. L'affluenza alle urne è stata altissima. Dario Franceschini ha il Parkinson, gli è stato diagnosticato nel novembre del 2020. Il senatore del PD ed ex ministro della Cultura racconta per la prima volta la sua malattia in un'intervista al Corriere della Sera. Il calcio: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari e il Genoa e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona, i lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Maya del pianeta Psicon ci aiutò a comprendere che siamo tutti alieni fino a quando non impariamo a conoscerci l'un l'altro.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Radio90.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it. Solo musica di alta qualità.
6: In alta qualità.
0: Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
7: Un saggio responsabile non è quello che si prende sulle spalle il peso del mondo, è colui che ha imparato ad affrontare le sfide del momento.

0: viaggia nel tempo con noi.
1: Sì, ciao ragazzi, io mi chiamo Lorenzo e questa canzone era un lento che io ballavo ai miei tempi quando andavo al Fitzgerald a ballare, una discoteca che c'era a San Babila. Grazie ragazzi.

0: Hey Boomer! Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it. 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Salve, buonasera. La canzone è Thriller di Michael Jackson. Grazie, sono cileno.

0: 70 80.it, 37 70 88 70 80, per messaggiare con i tuoi ricordi. 70 80.it, viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Cristina, chiamo da Milano e vi ascolto tramite la TV, quando sono in macchina, chiaramente anche in macchina. Il brano che in questo momento mi viene in mente è L'amour solitaire di Lio, è del 1980 e mi ricorda semplicemente quando avevo 14 anni e andavo in discoteca e quindi è il periodo più bello della mia vita. Spensierato, senza problemi. Adesso sto stirando, capirai che allegria.
2: Libidine!
1: E ho 60 anni, quindi ci sta tutta. Grazie, ciao, bella radio, complimenti.
3: Ecco, è l'informazione che volevo.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Pronto, parlo col servizio percorribilità strade? Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ACI, numero di tessera 91 7655/UTI, come Udine Torino. La disturbavo per avere qualche delucidazione, dato che mi devo recare a Roma a votare. Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un'area depressionaria di 982 millibar. E questo purtroppo mi ha anche confermato da un fastidiosissimo mal di testa che sopraggiunge ogni qualvolta c'è un brusco calo di pressione. D'altro canto, caro amico, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi meteoropatici. Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma?
2: Ma va a cagare!
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao ragazzi, sono Ornella. Volevo sapere come state. Spero bene, io sono raffreddata e vorrei ascoltare Cuba dei Gibson Brothers. Grazie mille, una buona giornata e sempre mitici ragazzi, continuate così, allietate le giornate.

0: 80.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, sono Alfonso da Caruzzo. Vorrei sentire un ricordo della mia infanzia. Canzoni alla radio di stadio. Grazie.

0: 7080.it.
1: Sono le 11 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Usi lei, c'era grey e vedrà che la casa pulita di più brillerà. Usi lei, c'era grey e vedrà che nessuno più scivolerà.
0: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
7: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
6: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
7: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
8: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
9: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Per un uomo vero come me, questa è l'età giusta.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Basta con le soluzioni avventurose.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Mentre si chiude il 7° mese di conflitto, Stati Uniti e Iran sono tornati a colpirsi direttamente per la prima volta dopo settimane di sostanziale pausa militare, con uno scambio che nelle ultime ore si è esteso dalla Giordania agli Emirati Arabi Uniti. È la 22enne italiana Maria Spinelli, originaria di Atri in Abruzzo, la donna morta nell'attentato a Rave in Svizzera. Altre 5 persone, tra cui 2 italiani, sono rimaste ferite. Ora è caccia al killer. Ancora oscuro il movente, non si esclude l'ipotesi di terrorismo, ma anche una lite o un regolamento di conti. Il 60enne italiano che venerdì scorso era stato arrestato a seguito del ritrovamento del cadavere della compagna, una donna tedesca di 47 anni, a Isla Cristina, vicino a Huelva, in Spagna, è stato rilasciato, lo si apprende dalla Guardia Civile. Secondo il rapporto medico-legale, la donna si sarebbe autoinflitta le ferite. Un 26enne ha perso la vita in un incidente stradale fra un'auto e un camion a cisterna nell'Alessandrino. Un'altra persona è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Tortona. L'urto si è verificato sulla provinciale 211 fra Tortona e Sale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Il tennis: Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open e lo fa al termine di una serata a New York che si è trasformata in un'agonia. Il serbo viene rimontato e battuto da Navone al quinto set e dopo 4 ore e mezza di lotta. Nel mezzo il 24 volte campione slam ha vomitato 2 volte, ha avuto problemi respiratori, scoppiando anche a piangere in campo. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Sei sopravvissuto.
5: Da qualche parte, nella loro quinta dimensione, loro ci hanno salvato.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Questa è 7080.it.

7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. 7080.it.

0: domenica di agosto al mare.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più. Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
7: Ciao, sono Mimmo di Lancusi. Siete mitici.
1: Questa è 7080.it.
8: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove imbarca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
9: Benvenuti a Neverland, l'isola dove le grandi voci e i grandi musicisti degli anni 70 e 80 hanno trovato il loro angolo speciale. La passeggiata di oggi comincia lungo una scogliera affacciata sull'oceano. Un vecchio sentiero di pietra conduce fino a un piccolo punto panoramico, dove il vento arriva dal mare e il cielo sembra incontrare l'orizzonte. Qui incontro Jim Morrison. In quest'angolo selvaggio di Neverland, l'atmosfera è intensa e piena di fascino. Il luogo perfetto per lasciarsi trasportare dalla sua musica. Scopriamo quale brano ci accompagnerà.
8: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: riprendo il cammino attraverso una valle verde dell'isola, dove un piccolo ruscello scorre tra rocce e ponticelli di legno. Poco più avanti, vicino a un vecchio rifugio circondato dalla natura, incontro Stuart Adamson. Il paesaggio sembra fatto per accogliere melodie che parlano di viaggio, libertà e grandi spazi. Ascoltiamo la sua scelta.
1: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter, che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: Il pomeriggio continua e arrivo sulla costa, dove gli abitanti di Neverland hanno organizzato un piccolo concerto sulla spiaggia. Un palco semplice è stato allestito vicino al mare, con luci colorate e strumenti pronti a suonare. Tra i musicisti presenti incontro Donald Dunn, che con il suo ritmo contribuisce a rendere l'atmosfera ancora più coinvolgente. È il momento di lasciar parlare la musica.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: La sera è ormai arrivata sull'isola e le stelle illuminano i sentieri di Neverland. La nostra passeggiata finisce qui, ma ci ritroviamo al prossimo appuntamento con nuovi incontri e nuove canzoni da scoprire.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Hey Boomer!
1: Ci sta.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Io non ci ho capito un cazzo.

0: 7080.it.
1: Sono le 11:58.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Chiamavano Baldacco, dal nome Baldacco, appunto, di questi drappi.
4: Da cui nacque poi la parola Baldracca.
0: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info@planetmedia.it. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Devo fare a mettere a posto il campanello.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Gli manca la parola.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Dopo un mese di stop, gli USA tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania, che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. Ha picchiato la madre violentemente e poi ha chiamato il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Così un ragazzino di 16 anni appena compiuti ha confessato di aver aggredito la madre cinquantenne. Il fatto è avvenuto nel palazzo dove la vittima abitava con il figlio a 100 celle, nella periferia est della capitale. Alessandro Di Battista, ora cosciente ma ancora in gravi condizioni, è stato raggiunto a L'Avana dalla compagna. Insieme a lei è giunta nella capitale anche un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, pronti a fornire assistenza medica. L'inizio dell'autunno meteorologico, fissato da calendario per il primo giorno di settembre, è solo un miraggio. Le ultime proiezioni dei modelli fisici supportate dagli esperti confermano il prolungamento di un'estate eccezionale su tutta l'Italia. Per un cambiamento radicale dello scenario bisognerà attendere la seconda metà del mese. La pallavolo, prima sfida eliminazione diretta per le azzurre di Velasco agli europei di volley femminile 2026. Dopo il percorso perfetto della prima fase, l'Italia cerca contro la Bulgaria il visto per entrare tra le prime 8 d'Europa. Negli ottavi l'Italia affronterà la Bulgaria oggi alle 16. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Sapete, ho paura che siate caduti nell'equivoco di attribuire caratteri umani a un contenitore flessibile di una serie di circuiti, per i quali sarebbe molto facile programmare una macchina che abbia le sembianze e la mentalità di un bambino.
5: E perché lo avrebbero fatto?
4: Ah, il perché non lo so, ma posso accertarlo subito. Mi basta aprirlo.
5: No, non ti avvicinare.
4: Senti, acciaio, io sono un tecnico. E non c'è macchina, passata, presente o futura, che io non sappia smontare.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
6: The Disco Action.
0: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Questa è la garanzia dei vini Ferrari. Briscola, che vino e che magnifici regali col bollo Italia.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
5: 7080.
4: Oppure
5: Hey Siri.
4: Metti 7080.
5: Metti 7080.
4: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Ciao 7080, sono Andrea da Roma. Vorrei sentire Rock Me Amadeus di Falco, 1985. Ciao e complimenti.
1: Questa è 7080.it.
7: The Disco Action.
8: 10 super hit disco lungo 10 anni.
4: Numero 5.

0: Lord80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con la giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
3: Buongiorno, oggi vi parlo di un fortunato carosello. Bella la vita con tanti momenti, con una musica snack e c'è il momento rock. Era il simpatico motivetto che accompagnava nel 1975 il carosello fiesta cantato dai Ricchi e Poveri.
4: Bella la vita con tanti momenti, con una musica snack.
5: E c'è il momento rock, yeah, yeah.
6: E c'è il momento rock.
3: Proprio la voce baritonale del compianto Franco Gatti faceva da contraltare nello spot fiesta a quella frizzantina della collega Angela Brambati. Nello spot fiesta non potevano certo mancare gli altri componenti dell'allora quartetto, Marina Occhiena e Angelo Soggio.

0: e c'è anche Fiesta Grande.
1: Ce n'è tanta, tanta, tanta, tanta
2: per tutti!
3: Per non rinunciare ai caroselli con il gigante amico e Joe Condor, molto apprezzati dai bambini dell'epoca, la Ferrero multinazionale Dolcearia pensò infatti di abbinare le immagini dei ricchi e poveri in appendice alle storie animate.
4: Ferrero presenta... Nel paese felice è arrivato il cinematografo che piace a tutti.
5: E piace a Salvatore,
6: che fa l'operatore.
5: E piace a Piera,
6: che fa la cassiera.
5: E piace a Giannetto,
6: non paga il biglietto.
7: E piace a Lulu, coi suoi occhi blu.
8: E che c'ho scritto Giocondor!
3: Divenuta in breve tempo sinonimo di merenda, la Fiesta è composta di pan di Spagna imbevuto di liquore curaçao, aromatizzato con scorze d'arancia e rivestito da uno strato di cacao. Prima dello spot Fiesta, nel 1972, in occasione del Festival di Sanremo, era nato il connubio tra i ricchi e poveri e il compositore torinese Romano Bertola, autore della canzone Un diadema di ciliegie. Romano Bertola è stato l'autore di alcuni fra i più noti tormentoni di Carosello, come E che c'ho scritto Giocondor, della Ferrero, ma anche Brava brava Maria Rosa Ogni cosa se fer tu del lievito Bertolini e Miguel Somì El merendero della Talmone. La pubblicità della Fiesta con i ricchi e poveri comparve anche su giornali, in particolare TV Sorrisi e Canzoni sotto forma di fotoromanzi. Tutto era iniziato con la pubblicazione su 45 giri nel 1970 di Lasciateci dire, seguito sulla lato B da Snecchiamoci Fiesta Snack, brano cantato dal torinese piccolo coro dei Maffei, primo slogan della fortunata merendina. Nel 1971 con la pubblicità Mon Cherie esordirono a Carosello i disegni animati del gigante amico, il primo di una lunga serie.
9: Grazie ad Enzo Mauri per il tema odierno, appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
10: Avete ascoltato 70x80, ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Ancora su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1982. I 5 brani campioni sono Steve Miller Band, Abracadabra, Alan Parsons Project, Eye in the Sky, John Cougar, Jack and Diane, Michael McDonald, I Keep Forgetting, Clash, Should I Stay or Should I Go? Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 13.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Fernet Branca, DJ Stimola.
0: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
0: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cosa intendi dire?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Dopo un mese di stop, gli USA tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. È morto mentre stava praticando surf a Bali in Indonesia. A perdere la vita Gabriele Bellucci, un 39enne italiano originario di Vinci nel Fiorentino. Bellucci, che viveva in Indonesia da 2 anni, è deceduto a cavallo di Ferragosto. Avrebbe picchiato la madre causandone la morte e poi avrebbe chiamato il 112. È successo ieri pomeriggio alla periferia est di Roma, in un appartamento in zona Alessandrino. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, il ragazzino aveva ancora addosso una t-shirt sporca di sangue, era seduto all'ingresso del palazzo. Il carrello della spesa in Italia in 5 anni è cresciuto del 29,5%, un valore di molto superiore a quello dell'inflazione registrata nello stesso periodo, con picchi per i prezzi degli ortaggi, del caffè e dell'olio extravergine d'oliva. Il volley femminile in chiusura alle 16. L'Italia si gioca contro la Bulgaria l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. L'Italia arriva alla sfida con 5 successi su 5 e appena un set lasciato per strada. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile, in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile, generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile, generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento, in diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.
5: Dovunque ci sia vita non verranno usati elementi transuranici pesanti. Sono disponibili pesi atomici medi: oro, piombo, rame, giaietto, diamante, radio, zaffiro, argento e acciaio. Sono stati assegnati zaffiro e acciaio.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Hey, boomer!
1: Colonnello. Gradirei essere chiamato colonnello o signore, credo di averlo meritato.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Io sono certo di averlo meritato.
3: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: Sono pronto anche quest'oggi con 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e accontentare un nostro ascoltatore. Oggi andiamo in Molise perché c'è Mimmo di Termoli che ci scrive e ci manda queste sue 10 canzoni preferite, quindi questa sua classifica. Ascoltiamo subito la numero 10.
3: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

California con Tornerò, numero 10 nella classifica di Mimmo. Al numero 9 Umberto Napolitano con Amiamoci. Alan Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me è al numero 8.

0: Brano questo che nel 1979 vince il Festival Bar, sto parlando di lui, Alan Sorrenti, con Tu sei l'unica donna per me. Andiamo avanti con la classifica, al numero 7 Mia Martini vola, Claudio Baglioni al numero 6.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

sono le 10 canzoni preferite di Mimmo di Termoli. Questa è la sua numero 6, Claudio Baglioni con Sabato Pomeriggio. Al numero 5 Vasco Rossi, Vado al Massimo. C'è Viola Valentino con Romantici. Al numero 4, al numero 3 questa canzone di Lucio Baglioni.

0: fate anche voi le vostre scelte musicali con queste 10 canzoni degli anni 70 e 80 e stilate la vostra classifica di musica italiana, come ha fatto oggi Mimmo di Termoli, che al numero 3 ha messo questo pezzo di Lucio Battisti, Una donna per amico, un album uscito nell'ottobre del 78. Al numero 2 c'è Mina.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: 8 marzo 1978 esce questo album di Antonello Venditti, Sotto il segno dei pesci, come la canzone che abbiamo ascoltato, è oggi numero uno in questa classifica di Mimmo di Termoli, che io ringrazio, e a voi do appuntamento con la prossima vostra classifica.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: La graffa Bocchino la trovi sempre più in alto.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
7: La mia prima macchina è stata una Ford Escort mezza scassata.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
8: The Weeks Compilation.
2: 10 ode the top alla carta.
9: Ultimo giorno di agosto, finiscono le ferie, si ricomincia da domani con settembre, ma intanto anche oggi qui 31 agosto 1985 con la nostra Weeks Compilation, i 10 singoli più forti di questa settimana. La classifica dei 10 over the top alla carta di 7080.it. E allora cominciamo con i nostri super singoli. Al numero 10 oggi c'è Tina Turner con We Don't Need Another Hero. Davanti a lei, al nono posto, Cherish, Cool and the Gang. La posizione numero 8 è quella da cui partiamo in questo appuntamento. Loro sono i Dire Straits e questa è Money for Nothing.

Money for Nothing, i Dire Straits, ottavi oggi, 31 agosto 1985. Numero 7, davanti a loro Aretha Franklin, andiamo subito ad ascoltarla, questa è Freeway of Love.

Way of Love a Aretha Franklin, settima nella nostra Weeks Compilation, nel nostro appuntamento coi 10 over the top alla carte. La sesta posizione della nostra classifica è oggi per Bryan Adams con Summer of 69, mentre al numero 5 una nuova entrata, Baltimora, ascoltiamo Tarzan Boy.

0: e Baltimora, quinta posizione oggi, 31 agosto 1985. Questa è Wix Compilation e voi siete su 7080.it. Nella nostra classifica, al quarto posto, abbiamo Huey Lewis and the News con The Power of Love. Numero 3 per Running Up That Hill, Kate Bush. La medaglia d'argento oggi è per Madonna con un pezzo che ascoltiamo. Questa è Into the Groove.
1: Un successo via l'altro. Wix

into the groove. Questa era Madonna al numero 2 della nostra Wix Compilation 31 agosto 1985. Con questo brano siamo arrivati al tanto atteso momento di svelare la numero 1 della nostra classifica. Ma prima rivediamo tutte le posizioni dalla decima alla seconda. We Don't Need Another Hero era Tina Turner al numero 10 oggi 31 agosto 1985. Numero 9 per Cool and the Gang, Cherish. Money for Nothing, i Dire Straits hanno aperto la Wix Compilation all'ottavo posto. Numero 7 per Aretha Franklin, l'abbiamo ascoltata con Freeway of Love. Summer of 69, Bryan Adams è al numero 6. Quinta posizione per Baltimora, Tarzan Boy. Huey Lewis and the News occupano il quarto posto con The Power of Love. La numero 3 è per Kate Bush, Running Up That Hill. Numero 2 per Madonna con Into the Groove, l'abbiamo appena ascoltata. E al primo posto oggi, 31 agosto 1985, in questa puntata di Wix Compilation, abbiamo gli UB40 con Chrissie Hynde dei Pretenders. Questa è I Got

0: Chrissy Hynde dei Pretenders insieme agli UB40 con I Got You Babe. Questa era la numero 1 di oggi, 31 agosto 1985. Con questo brano si chiude l'ultima puntata di agosto di Weeks Compilation. Noi torniamo domani, 1 settembre, sempre qui su 7080.it con altri 10 over the top alla carte.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
5: Ehi, ma è del mestiere, no?
4: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
5: Ma li stai scherzando?

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: E siamo ancora su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più gettonati nei club e trasmessi dalle radio in questo mese del 1980. Diana Ross, Upside Down, George Benson, Gimme the Night, Hayley Thompson, Take a Little Rhythm, Eddie Rabbit, Driving My Life Away, Billy Joel, Don't Ask Me Why. Noi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 14 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Presto e bene, sempre avviene con pennelli cinghiale.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
6: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Di che si tratta?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: E ora diamoci dentro, ragazzi.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura è stata introdotta il 1° di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Ha picchiato la madre violentemente e poi ha chiamato il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Così un ragazzino di 16 anni ha confessato di aver aggredito la madre cinquantenne. Il fatto è avvenuto nel palazzo dove la vittima abitava con il figlio a Centocelle, nella periferia est di Roma. Una domenica in montagna con gli amici, poi la puntura di un insetto e una reazione che si è rivelata fatale. È morto così a 38 anni Alex Amendolia, sindacalista molto conosciuto negli ambienti del CUB Sanità. A provocare la morte sarebbe stato uno shock anafilattico innescato dalla puntura. Ore di apprensione per Alessandro Di Battista, il 48enne ex deputato del Movimento 5 Stelle ricoverato da sabato a L'Avana, Cuba, in seguito a un malore. Sono arrivati i 2 medici del Gemelli di Roma che dovrebbero valutare le sue condizioni per determinare quando possa fare rientro in Italia, dal momento che finora è stato considerato non trasferibile. Lo sport, il volley femminile, prima sfida eliminazione diretta per le azzurre di Velasco agli europei. Negli ottavi l'Italia affronterà la Bulgaria oggi alle 16. Per il tennis agli US Open torna in campo dopo oltre 4 mesi di assenza Carlos Alcaraz. Tanta Italia protagonista con Berrettini, Darderi, Arnaldi, Cinna e Cocciaretto tra le donne. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Ha cercato di resistere a qualche cosa, hai visto?
6: Sì.
5: Evidentemente è la forza che lo comanda.
6: La fonte di tempo?
5: Potrebbe essere.
6: Allora che cosa?
5: Una trasmutazione umana. In genere si definisce con la parola changeling.
6: Vale a dire?
5: Un bambino sostituito. È nella storia delle fate. Ma questo bambino non ha preso il posto di un altro.
6: Cioè ha sostituito se stesso?
5: Con 30 anni in più o in meno.
6: Chissà che ha fatto ad Argento.
5: Quello che ha fatto tutto il resto. Come alla porta. Lo ha riportato indietro.
6: Dove?
5: Al principio. Alle sue origini. Forse anche più indietro.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Avete ascoltato Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.
1: E di telefono casa.
0: Questa è 7080.it.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
4: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
7: info@planetmedia.it. Ciao, sono Davide di Buviso Masciago. Mentre vi ascolto vi mando il mio ricordo degli anni 80. Era il 1982, avevo 10 anni. A luglio l'Italia vinse il mondiale contro la Germania. Io mi trovavo a Cesenatico, invaso da turisti tedeschi, tutti con i musi abbioccati e tristi. Ed fu una grande gioia. Grazie per quello che ci trasmettete, ciao.
0: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
8: The New Wave Collection. The New Wave Collection.

0: New Wave Best of Selected by 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
2: Pronti a scoprire le canzoni scelte per New Wave Collection di oggi? Scritti Politti, la voce di Green Garside, questa è O Pazzi. Poi ancora Secret Service con Flash in the Night, Suxy and the Banshees, Happy House, gli Smiths con This Charming Man, i Simply Red, Holding Back the Ears, e poi ancora New Music e Change Your Minds.

0: Letizia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più forti nei club e in radio in questo mese del 1981. I 5 chartmakers sono Manhattan Transfer, The Boy from New York City, Commodores, Lady You Bring Me Up, Foreigner, Urgent, Stevie Nicks and Tom Petty, Stop Dragging My Heart Around, Frankie Smith, Double Dutch Bass. Noi oggi ascoltiamo questo. Hey, yeah!

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 14:57.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Scusi, io non riesco a trovare, non c'è una mensa, un bar dove si mangia se bene?
6: Sì. De a dritto ed è qua fuori a destra.
5: Non ho capito, che
6: là dici? Fuori dalla porta a destra.
5: Ah, fuori dalla porta. Da dritta dici. Ma come parlano questi?
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
7: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
8: 7080.
2: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80
8: 7080.
2: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: Gli anni 70-80.
1: Quante storie.
0: Ascoltale nei nostri podcast. Dal sito, dall'app o da Spotify. Cerca 7080.it.
1: 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta a un rave ad Arau, nel cantone Argovia, dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli. Nella sparatoria avvenuta domenica mattina poco dopo le 2:30 all'ippodromo di Schachen, ad Arau sono rimaste ferite 5 persone. Madrid ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o aerea accedono al territorio nazionale in arrivo dall'Italia. Così il quotidiano El País, citando fonti all'interno del governo spagnolo. Con la proroga, i controlli di Madrid saranno in vigore fino al 21 settembre. La cronaca: un muratore di 55 anni è morto sul colpo a causa della caduta di una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava a Origio, in provincia di Varese, in via Don Giovanni Minzoni, in un cantiere. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Traffico intenso e chilometri di coda lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli a seguito di un incidente. Il sinistro si è verificato intorno a mezzogiorno di oggi, nel tratto compreso tra Frosinone e Anagni in direzione Roma. A renderlo noto è Autostrade per l'Italia. Il tennis: è già finita l'avventura di Novak Djokovic agli US Open. Il campione serbo è stato battuto all'esordio dall'argentino Mariano Navone, uscendo così per la prima volta al primo turno nello Slam, in cui ha giocato più finali di chiunque altro in singolare maschile. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Che cosa c'è?
6: Sto cercando di immaginarlo, ma non è possibile.
5: Cosa cerchi di immaginare?
6: Che Argento abbia avuto un principio, vale a dire un'infanzia.
5: È strano. Pensavo la stessa cosa.
6: Di Argento?
5: No, lo pensavo di te. È lui il bambino di questa stanza.
6: Io ho origini molto positive. Non precisabili, magari, ma positive.
3: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: italodisco.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. Hey Boomer.
1: Hey, giovane.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Giovane, per modo di dire, giovane della terza età.

0: funziona sempre, perché non è fatta solo di lamiera, ma è costruita su un telaio d'acciaio. Filco Bendix, funziona sempre.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane.

0: umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
1: Scusatemi perché non ho capito. Sono sempre a Carmelo di San Giovanni, la canzone ancora non l'ho sentita.
2: Come dice, prego?
1: Io fra poco devo uscire e non lo so. Ditelo a chi quella la fate, se no domani.
3: Ma me lo devi chiedere gentilmente.
1: Chiamerò ancora. Buona serata a tutti, eh.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
4: Quando corro, tutti i pensieri volano via. Superare gli altri è avere la forza. Superare se stessi è essere forti.

0: www.radioticino.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono sempre Silvia dall'Aveno. Vi ricordate della mia meravigliosa richiesta per la mia meravigliosa canzone Qui la luna di Alberto Fortis? Grazie, buona serata e a presto. Ciao.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Rosy da Luzzana. Mulla Shannon mi ricorda i miei 10 anni, quando si faceva il bagno non in piscina ma nei mastelli, come si faceva una volta. C'era il caldo ma non c'era quest'acqua bellissima.
2: In che senso?
1: Ciao.

0: creare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it. Su 7080.it, strega comanda colori. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Joe e chiamo da un piccolo paesino vicino a Crema. Vi ascolto sempre tramite la TV sul canale 93 e mi piacerebbe ascoltare Such a Shame dei Talk Talk. Non ho un ricordo particolare di questa canzone, io mi ricordo soltanto che adoravo e adoro la sua voce, e quando l'ascoltavo, la passavano in radio, alzavo il volume a manette e me la cantavo a squarciagola. È tanto che non l'ascolto più, vi prego.

0: 7080.it
1: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, sono Stefania da Genova. Uno dei miei brani preferiti è Cosa resterà degli anni 80 del 1989 di Raff. Ciao.

0: 7080.it.
1: Sono le 16.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ma cosa dovremmo fare noi della polizia per essere più umani? Fornire un servizio di scorta ai ladri quando vanno a rubare?
4: Qualche volta l'ho fatto, quando ho accompagnato certi pezzi grossi.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
8: Hey Siri,
7: metti 7080.
8: Metti 7080.
7: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere tutta quella roba qui?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Tragedia familiare a Pietralata, a Roma, dove padre, madre e una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati ritrovati morti in casa. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un omicidio-suicidio, ma saranno gli accertamenti a ricostruire l'intera vicenda. Madrid ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o aerea accedono al territorio nazionale in arrivo dall'Italia. Il governo spagnolo ha deciso la proroga in risposta alla misura analoga dell'interno italiano nei confronti degli arrivi dalla Spagna. 27 morti e decine di feriti a Mila, vicino a Kiev, in un attacco di droni russi. Lo riferisce su Telegram il presidente Zelensky, per poi aggiungere che le forze ucraine hanno colpito le regioni russe di Oder e Rostov. Nel consueto messaggio serale, Zelensky ha annunciato una nuova interlocuzione con gli inviati di Trump. Un 38enne sindacalista di Cub Sanità è morto per uno shock anafilattico. Sarebbe stato punto da un insetto, con molta probabilità un'ape o una vespa, mentre si trovava in montagna a fare un'escursione insieme a un gruppo di amici nel Cuneese. È successo ieri. Il volley femminile, alle 16 l'Italia si gioca contro la Bulgaria l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Il primo posto conquistato nella Pool D ha consegnato alle azzurre un 1° sulla carta favorevole contro la 4ª classificata del gruppo B. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Senza argento non abbiamo speranza di uscire da questa capsula.
5: Io pensavo di...
4: Come conti di rimediare?
5: Pensavo
4: Cerca di riportarlo. Come può essere stato rimandato in un periodo nel quale neanche esisteva? Ti sembra possibile?
5: Dove saranno i genitori di quel bambino?
4: È difficile che li abbia rimandati nel passato, altrimenti lo stesso bambino non sarebbe esistito.
5: E lui non sarebbe qui.
4: Forse può averli mandati in un'altra direzione.
5: Già, e forse nella direzione opposta. Ti ricordi le mani? La mano sinistra?
4: Il passato.
5: E la mano destra?
4: Il futuro.
5: Può darsi.
4: È un'eventualità.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 10.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: Allegria!
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
6: Buongiorno, sono Marco dalla provincia di Brescia. Vorrei, se possibile, dedicare a chi piace la musica un Still Got the Blues di Gary Moore.
4: Questa è 7080.it.

0: 1880.it.
1: Le grandi cose non si fanno con la forza o con la velocità o con l'agilità del corpo, ma con la saggezza, con l'autorità, con il prestigio, delle quali virtù la vecchiaia di solito non solo non è priva, ma anzi ne è arricchita.

0: www.radioticino.it.
1: Questa è musica. Questa è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità. Patrizia Cavallin presenta Il numero perfetto, un artista in tre brani.
2: E c'è un imprenditore a far capo alla band di oggi, ospite nel nostro appuntamento con Il numero perfetto. Lui è Jacques Fred Petrus e insieme a lui un pianista e compositore italiano, Mauro Malavasi, e loro sono i Change, un gruppo post disco italo-americano formatosi a Bologna nel 1979. La doppia identità italiana e americana della band era il risultato di un sistema di produzione in cui la musica, eccetto le voci, veniva scritta e registrata da collaboratori italiani. Queste basi musicali venivano poi inviate negli Stati Uniti, dove le voci venivano aggiunte da artisti americani. L'album di debutto della band The Glow of Love fu il primo singolo con 1 milione di copie vendute. E da quest'album è Lover's Holiday. Questi sono i Change.

0: Change con A Lover's Holiday e i successivi singoli presentano la voce solista di Luther Vandross, che non era ancora arrivato alla ribalta. Le tre canzoni combinate stabilirono un record assoluto, trascorrendo 9 settimane al numero 1 nella classifica di Billboard. Il successo di brani come Searching e The Glow of Love espose la voce di Luther Vandross al grande pubblico e lo portò subito ad una brillante carriera da solista. I Change e la voce di Luther Vandross, questa è The Glow of Love.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano la

pubblicato nel 1981. Fu creato dallo stesso gruppo di autori e produttori che aveva lavorato all'album di debutto. A causa di divergenze contrattuali, Luther Vandross non poté cantare come voce solista in nessuna delle tracce dell'album e si esibì solo come coro in alcuni brani. Dopo Miracles, Luther Vandross continuò a fornire cori per il gruppo fino al 1981, quando lasciò i Change per intraprendere la sua carriera da solista. Petrus e Malavasi ingaggiarono James Crabb Robinson per sostituire Luther Vandross. E da questo album, Miracles, ascoltiamo Paradise, sono i Change.

0: Change a chiudere l'appuntamento con il numero perfetto di oggi. Altre tre canzoni per un altro gruppo o per un altro artista domani.
1: Patrizia Cavallin ha presentato Il numero perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Bravo, bravo, bravo, tu sì che la sei lunga, eh?
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Oh, non ci vediamo più? Auguri!

successi. Noi suoniamo classici.

0: 8080.it.
1: Sono le 16:57.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ed ecco qua il fumetto po' animato toi TV.
0: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
6: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
6: 37 70 88 70 80.
8: Beh, andate. E tornate vincitori, giusto?

0: 20 anni, pochi pensieri e tanti desideri. Questa è 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. 3 persone, padre, madre e la loro figlia con una disabilità, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. I genitori avevano 31 e 32 anni, la bambina 5. A trovare i corpi i vigili del fuoco intervenuti dopo l'allarme dato da parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia. Sempre a Roma, 12 ragazzi detenuti nell'istituto penale per minorenni di Casal del Marmo sarebbero stati vittime di violenze e torture da parte di 3 agenti della polizia penitenziaria, ora interdetti dal servizio per 1 anno. Il GIP avrebbe emesso il provvedimento a seguito delle testimonianze delle vittime. Scontri tra migranti a Ceuta. Le tensioni sono scoppiate in mattinata dopo l'ingresso di centinaia di persone di origini magrebine rimaste accampate in strada nelle ultime settimane in una tensa struttura di accoglienza allestita dal governo. Continua la sospensione di Schengen reciproca tra Roma e Madrid. È salito ad almeno 919 morti e 4.793 dispersi il bilancio delle vittime della catastrofica inondazione che mercoledì ha investito la regione di confine tra Nepal e Cina. Lo hanno comunicato questa mattina le autorità di Kathmandu e Pechino. Calciomercato. Barcola saluta il Paris Saint-Germain e si trasferisce a Liverpool per 125 milioni di euro. L'Al Hilal di Simone Inzaghi si rinforza con Ollie Watkins, attaccante fresco vincitore dell'Europa League con l'Aston Villa. Rafa Leao è ufficialmente un nuovo giocatore del Galatasaray. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Questa camera è davvero speciale. È l'unica che non dà l'impressione di essere qualcos'altro.
4: Viene dal futuro.
3: Sì, ma come funziona? Non ci sono macchine, niente.
4: Cioè niente che riusciamo a vedere.
3: Come è venuta qui? Come possiamo rimandarla indietro?
4: Non riusciremo a mandarla indietro, non senza i suoi occupanti.
3: E allora, mentre stiamo qui ad aspettare che quelli ricompaiano, che cosa suggerisci di fare?
4: Non ne ho idea.
3: Lo prevedevo. Quindi riporta qui Argento.
4: Ora?
3: Sì, ora.
4: Non starai dimenticando la fonte di tempo. Ti vedo preoccupato, acciaio.
3: Preoccupato?
4: È andato tutto troppo liscio. Siamo entrati qui con troppa facilità.
3: No, non ho dimenticato la fonte di tempo e sì, sono preoccupato.
4: Beh.
3: Riporta indietro il tempo.
4: A quando noi tre stavamo insieme nel soggiorno.
3: Sì, ci vediamo là. Le mie origini sono impeccabili.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

svela un nuovo orizzonte. Ogni fermata, un nuovo inizio. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox.
1: Il cane si chiama Giorgio?
2: Sì, si chiama Giorgio.
1: No, il cane non si chiama Giorgio.
3: Io mi chiamo Giorgio, lui
2: Lampino.
3: Sì.
2: E lei Giorgio, avevo capito il contrario.
0: Questa è 7080.it.
4: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Buongiorno, sono Marco dalla provincia di Brescia. Vorrei, se possibile, dedicare a chi piace la musica tramite il canale 93 vostro un Still Got the Blues di Gary Moore.
0: Questa è 7080.it.

Non sono le rughe del volto, ma quelle dell'anima che svelano la nostra vera età. 7080.it, i tuoi vent'anni, sempre.

0: Hey Boomer!
1: Sa che non è stupida quella roba qui che...
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Mi piacciono le idee, me ne è venuto uno anche a me, prenda nota.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi dalle radio in questo mese del 1975. Le 5 hits di questo mese sono Wings, Live and Let Die, Marvin Gaye, Let's Get It On, Isley Brothers, Dead Lady, Diana Ross, Touch Me in the Morning, Stories, Brother Louie. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Pop of the Pops.
1: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 17:58.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Ma pensi, ha lasciato la moglie, mia sorella.
6: Per questa qui. Però questa al posto dell'albicocche c'ha due gomeri.
5: Prego.
6: No, una cosa mia.
1: Questa è 7080.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
11: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
1: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
0: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
2: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Detesto ammetterlo, ma credo che tu abbia ragione.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Vito, questo è molto figo, eh?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata da oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1° di agosto, dopo la crisi migratoria di Ceuta. E non si è fatta attendere la risposta di Madrid. Dopo il provvedimento del governo italiano, anche l'esecutivo socialista guidato da Pedro Sanchez ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o via aerea accedono al territorio nazionale provenienti dall'Italia. Tragedia familiare a Pietralata, dove madre, padre e una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati ritrovati morti in casa nel quartiere romano. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un omicidio-suicidio, ma saranno gli accertamenti in corso a ricostruire l'intera vicenda. È salita a 919 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso quasi 4.800. Intanto il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime senza attendere l'identificazione dei corpi né la conclusione delle operazioni di soccorso. Stangata d'autunno sulle tasche degli italiani nelle stime di Codacons, che prospetta più 663 euro a famiglia secondo un'elaborazione sulle spese autunnali alla luce dell'attuale situazione geopolitica. La voce che inciderà di più, in modo diretto e indiretto, sulle tasche dei consumatori è quella energetica. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
6: Il tempo assoluto non è collegato né alla materia né al movimento. È continuo, illimitato e divisibile all'infinito.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
8: 3 canzoni, 3 successi di gruppi, cantanti o cantautori italiani, perché questo è il numero perfetto, un artista in 3 brani. Oggi ascoltiamo i successi, le canzoni di Antonello Venditti. 8 marzo 1949 nasce a Roma, il suo nome all'anagrafe è Antonio Venditti, poi sceglierà come nome d'arte Antonello Venditti. Tante sono le canzoni di successo negli anni, l'8 marzo del 1978, e voglio partire da questo album, esce sul mercato discografico il suo 6° 33. Il titolo è Sotto il segno dei pesci. 8 sono le canzoni contenute. Io

0: scelto per voi di ascoltare questa canzone L'Uomo Falco da questo album, che è quella che chiude il secondo lato del disco. Da questo LP vengono estratti anche due 45 giri, il primo Sotto il segno dei pesci, sul lato B Sara, il secondo Bomba e non bomba e Giulia. Il numero perfetto, un artista in tre brani, oggi dedicato tutto a lui, Antonello Venditti, continua. E arriviamo all'anno 1984, esattamente al 20 luglio, quando esce Cuore, il suo nono album. Ascoltiamo questa canzone.
1: 7080.it, il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

8 tracce in questo LP. Noi abbiamo ascoltato il pezzo che si intitola Ci vorrebbe un amico. La si trova non solo in questo 33 ma anche nella versione a 45 giri, dove sul retro vi è incisa Notte prima degli esami. Voglio chiudere oggi ascoltando questa sua canzone del 1988.

0: questo pezzo siamo passati al settembre del 1988, quando esce il suo 11° album. 8 sono le canzoni contenute, la durata di questo 33 di 39 minuti e 2 secondi. Il nome è In questo mondo di ladri e la canzone che abbiamo ascoltato è quella che apre il lato A, Ricordati di me. Siamo arrivati alla fine del numero perfetto, un artista in 3 brani, oggi tutto con Antonello Venditti e 3 delle sue canzoni, 3 dei suoi successi. Io vi aspetto per il prossimo.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in 3 brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Basta, basta con sti bidi bidi bidi! Avete tutti i sacri cugliuna!

0: posso mica fare un viaggio così io.
1: Ma dove vuole andare?
0: A Tunisi.
1: Va da solo?
0: No, vado giù con la Patti Pravo.
1: A Tripoli.
0: A Tunisi.
1: A Tripoli.
0: A Tripoli, eh? Sì. E allora io non... Tripoli? Io non metto più piede in questo sporco negozio.
1: Badi come parla e non alzi troppo la voce, eh?
0: Perché sennò mi vengono giù tutti gli inquilini del piano di sopra.
2: Mi è capitato anche a me quella roba.
0: Ah, cervello di condominio.
3: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
6: 80. Buongiorno ragazzi, mi piacerebbe tanto ascoltare Rio de Janeiro del mitico Gary Chris. Un abbraccio grande e buona giornata.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
7: Abbiamo solo una possibilità su questo mondo. Dobbiamo fare del nostro meglio.

Parade. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: con noi. Resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 18 e 58 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Papà!
5: Salve, figliolo, stavo sopraffacendo la mia guardia.
4: Sono venuto qui per salvarti. Vieni, presto!
5: Ho avuto un'idea migliore. Perché non vieni a salvarmi, diciamo, fra quanto? 7-8 minuti?
4: No, falla finita. Non mi va di vedere mio padre in piena azione. Dai, su, andiamo!
5: Ok, mi dispiace, ragazzi, ma devo andare. Lui è mio figlio. Oh!
4: Che cosa hai fatto al collo?
5: Ho preso un Viagra, mi si è bloccato in gola, ho il collo duro da ore.
4: Ah, bella battuta!
0: Questa è 7080.it.
6: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
7: 22HBG.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Libidine!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. 3 persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. Sui corpi, ferite di arma da fuoco e i carabinieri, che indagano sulla vicenda, non escludono l'omicidio-suicidio. È morto a 42 anni, stroncato da un malore mentre faceva una consegna a Piacenza. Pasquale Andriotta era l'ultimo giorno del suo contratto a termine, che scadeva proprio oggi e, secondo quanto riferito dai colleghi, temeva di non vederselo rinnovare. L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La stessa misura ha deciso Madrid nei confronti dei viaggiatori italiani. Economia stangata d'autunno nelle tasche degli italiani delle stime di Codacons, che prospetta un aumento di 663 euro a famiglia secondo un'elaborazione sulle spese autunnali alla luce dell'attuale situazione geopolitica. La voce che inciderà di più in modo diretto e indiretto è quella energetica. Lo sport Serie A, oggi le 2 partite che chiudono la seconda giornata. Alle 18.30 in campo Lecce-Roma, alle 20.45 l'Atalanta ospita il Bologna, reduce dal KO contro la Lazio all'esordio. Per il volley femminile, l'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei, battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Il tempo solare viene misurato con orologi, cronometri ed altri strumenti. Esso viene calcolato sulla base di una media. Si ottiene così il giorno solare medio.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: The Hit Parade. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Box. Numero 5.

0: The Hit Parade. Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Una produzione K-Vox.
1: Numero 3.

0: veloci.
1: Grazie.
2: Grazie, Peggio.
1: Oh, e Dampera per veneziano.
2: E Stagione di Righetta è veneziano.
1: Davvero? Mica lo sapevo.
3: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: La voce è identità, tono, timbro, energia.
7: È ritmo, articolazione, presenza.
6: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
7: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
6: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
7: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
6: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
8: ctv.info.

0: www.radiocompany.it.
1: Interrogo la tristezza e scopro che non ha il dono della parola. Eppure, se potesse, sono convinta che pronuncerebbe una parola più dolce della gioia.

0: 7080.it 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao a tutti, sono il Vinci.
2: Oh, senti come nome c'ha possenza, capito? Mi piace.
1: Vi ascolto da Ro, provincia di Milano, e questa canzone di Chaka Khan l'ho sentita nel 1978 per la prima volta, 79, più o meno grandi linee quella data lì, alla discoteca Parco delle Rose, Milano.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, vorrei ascoltare Parsifal, Ottavio da San Gattardo.

0: Metti 70-80. 70-88-70-80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Mi sono dimenticata, sono sempre Eleonora. Vi ascolto sulla TV, poi anche in radio, quando sono fuori anche in radio.
2: Splendido!

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Marco.
2: Buongiorno Orson.
1: Orson? Adesso mi chiami Orson, ma alle spalle mi chiami Ciccio, Razzo a Pile, Astro Cariato.
2: Hai dimenticato Laser Matto? Scusi vostra immensità.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao, sono Ferruccio da Sesto San Giovanni. Vorrei sentire Float On dei Floaters. Grazie, ciao.

0: Roma@radiocentralfinanza.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Antonella. La mia prima auto è stata una 500 familiare col tetto scoperchiabile.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.

0: Sono le 19:56.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Vivere allegramente oggi è Petrus.
3: Questa è 7080.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70.

0: Piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma è legale questa cosa?
2: Pare di sì.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Vladimir Putin apre alla possibilità di una fine della guerra in Ucraina durante l'incontro con il premier indiano Modi. Il presidente russo ha affermato che Mosca sta già percorrendo la strada verso la conclusione del conflitto, mentre sul terreno però continuano i bombardamenti. Il Cremlino frena sull'ipotesi di un vertice con Trump e Zelensky. Intanto al G20 finanza e tensioni per il ritorno della Russia. Il ministro Sulianov ha incontrato il segretario al tesoro americano Bessent con il piano di pace di Trump tra i temi del colloquio. E Italia e Spagna prorogano per altri 15 giorni i controlli alle frontiere. Roma mantiene le verifiche sui viaggiatori in arrivo dalla Spagna via mare e via aerea, misura introdotta dopo la crisi migratoria di Ceuta. Madrid ha confermato per reciprocità i controlli sugli arrivi dall'Italia. Ad agosto oltre 180.000 viaggiatori provenienti dalla Spagna sono stati identificati, con 31 respingimenti e 6 arresti. Il ministro dell'Interno Piantedosi ritiene la proroga ancora necessaria per ragioni di sicurezza, ma auspica che possa essere l'ultima. La cronaca che ci porta a Roma, nel quartiere Pietralata, dove un uomo di 42 anni, la moglie di 41 e la loro bambina di 5 anni sono stati trovati morti nella camera da letto della loro abitazione, tutti raggiunti da colpi di arma da fuoco. Ucciso anche il cane di famiglia. L'ipotesi più accreditata è quella dell'omicidio-suicidio e sarebbe stato il padre a sparare, ma sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Voltiamo pagina, ci occupiamo di economia. Si annuncia un autunno pesante per le famiglie italiane, con una stangata che il Codacons stima in 633 euro a nucleo. A pesare saranno soprattutto bollette, carburanti e caro scuola, con una spesa che può raggiungere i 1.300 euro a studente. L'associazione chiede la detrazione fiscale del 19% per libri e materiale scolastico e ricorda agli automobilisti che dopo le code del controesodo è possibile chiedere il rimborso del pedaggio per i disagi provocati da cantieri e traffico bloccato, fino al 100% in alcuni casi. Infine il volley, l'Italia vola ai quarti di finale degli europei femminili. A Brno le azzurre di Julio Velasco hanno superato nettamente la Bulgaria per 3-0, conquistando la sesta vittoria consecutiva dall'inizio del torneo. Mercoledì nei quarti le azzurre affronteranno la vincente della sfida tra Repubblica Ceca e Svezia. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Per quale ragione non puoi lavorare là?
6: Non mi è possibile operare da quella stanza.
5: Allora provane un'altra, quella laggiù con lo schermo.
6: No, in quella stanza che Argento è scomparso.
5: Che cosa ti disturba?
6: La stanza in se stessa è viva.
5: Per mezzo di cosa?
6: Il tempo.
5: Cioè sapeva il motivo per cui ci sei andata?
6: Ma certo, per forza. Altrimenti per quale ragione avrebbe frapposto una barriera simile?
5: Quindi sei incapace di riportare indietro il tempo?
6: Date le circostanze, sì. Non ne ho più il potere.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
8: Benvenuti a Neverland, l'isola dove le grandi voci e i grandi musicisti degli anni 70 e 80 hanno trovato il loro angolo speciale. La passeggiata di oggi comincia lungo una scogliera affacciata sull'oceano. Un vecchio sentiero di pietra conduce fino a un piccolo punto panoramico, dove il vento arriva dal mare e il cielo sembra incontrare l'orizzonte. Qui incontro Jim Morrison. In quest'angolo selvaggio di Neverland, l'atmosfera è intensa e piena di fascino. Il luogo perfetto per lasciarsi trasportare dalla sua musica. Scopriamo quale brano ci accompagnerà.
7: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Riprendo il cammino attraverso una valle verde dell'isola, dove un piccolo ruscello scorre tra racce e ponticelli di legno. Poco più avanti, vicino a un vecchio rifugio circondato dalla natura, incontro Stuart Adamson. Il paesaggio sembra fatto per accogliere melodie che parlano di viaggio, libertà e grandi spazi. Ascoltiamo la sua scelta.
1: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter, che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: Il pomeriggio continua e arrivo sulla costa, dove gli abitanti di Neverland hanno organizzato un piccolo concerto sulla spiaggia. Un palco semplice è stato allestito vicino al mare, con luci colorate e strumenti pronti a suonare. Tra i musicisti presenti incontro Donald Dunn, che con il suo ritmo contribuisce a rendere l'atmosfera ancora più coinvolgente. È il momento di lasciar parlare la musica.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: La sera è ormai arrivata sull'isola e le stelle illuminano i sentieri di Neverland. La nostra passeggiata finisce qui, ma ci ritroviamo al prossimo appuntamento con nuovi incontri e nuove canzoni da scoprire.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: Leucid o mosche?
1: Leucid florale,
0: insetticida e deodorante.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
6: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
6: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
9: Ciao, sono Daniele, chiamo da Milano. Allora, il mio cartone animato preferito quando ero bambino era Heidi. Dopodiché tutti quelli dei robot, tipo G-Robot,

0: roterà.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
2: L'universo non giudica, cospira a favore di ciò che desideriamo.

0: www.radioticino.it.
1: Hey boomer!
2: E allora sei un vigliacco!
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Ma porca di una puttana!
4: Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
5: È chiaro, stufato.
6: Auf Wiedersehen!
7: Innamorato.
8: Innamorato io.
1: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che alla messa ridevamo di continuo.

0: radio90.it.
1: Sono le 21.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
7: Audio-video.
8: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Vuoi farmi uscire dai gangheri?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sei orgoglioso di avermi fatto incazzare? Sei contento adesso?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con l'estero. Torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Washington ha colpito 2 lanciamissili sull'isola iraniana di Larak, nello stretto di Hormuz, provocando, secondo Teheran, 3 morti. L'Iran ha risposto con missili contro obiettivi americani in Giordania, mentre un drone è stato intercettato dagli Emirati Arabi Uniti. Il presidente americano Trump promette una dura risposta, ma il presidente iraniano Pezeshkian assicura di voler continuare a cercare un accordo. E la crisi tra Stati Uniti e Iran pesa anche sull'Italia. Secondo Confesercenti, il caro carburante è costato quest'estate 1,8 miliardi di euro in più agli automobilisti italiani. Rincari che l'ambasciata iraniana a Roma attribuisce alle sanzioni americane contro Teheran. Torna a correre anche il prezzo del gas. Ad Amsterdam le quotazioni restano sopra i 70 euro al megawattora, in rialzo di oltre il 5%, per i timori sulle forniture attraverso lo stretto di Hormuz. Una situazione che rischia di spingere al rialzo anche il costo dell'elettricità. Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave party di Aarau in Svizzera, la polizia ha arrestato un cittadino del posto di 43 anni che, secondo gli investigatori, avrebbe agito da solo. Nell'attacco è morta Maria Spinelli, la 22enne italiana di origini abruzzesi, mentre altre 5 persone sono rimaste ferite. Tra loro anche 2 italiani già dimessi dall'ospedale. Resta ancora da chiarire il movente della sparatoria mentre proseguono le indagini da parte delle autorità svizzere. Voltiamo pagina. L'Italia rischia di perdere oltre 13 milioni di abitanti entro il 2080. Secondo le nuove previsioni dell'Istat, dagli attuali 58,9 milioni di residenti si scenderà a 55 milioni nel 2050 e a meno di 46 milioni tra 55 anni. Un paese anche sempre più anziano. Nel 2050 un italiano su 3 avrà più di 65 anni e le coppie senza figli supereranno quelle con figli. Il calo delle nascite non sarà compensato neppure dall'immigrazione, mentre continuerà a ridursi la popolazione in età lavorativa. Infine il calcio. La Roma travolge il Lecce 4-0 e resta a punteggio pieno dopo 2 giornate di Serie A. Protagonista ancora Malen, autore di una doppietta. Ieri successi di misura per Inter e Lazio, rispettivamente contro Cagliari e Genoa, mentre il Napoli è caduto al Maradona, battuto 2-1 dal Como. Alle 20.45 Atalanta-Bologna chiude il programma della seconda giornata. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola. Un buon proseguimento di serata.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Che cosa hai fatto?
5: Che vuoi dire? Quando?
4: Quando sei entrata qui. Hai toccato qualcosa?
5: Ho pensato solo al da farsi per riportare indietro il tempo e far tornare Argento.
4: Dovevi solo pensarlo?
5: Sì.
4: Fallo ora.
5: Acciaio!
4: Ho visto tutto. Ritorna qui.
5: Il terrazzo?
4: Sì, ma era il passato o il futuro?
5: Non so, poteva essere uno o l'altro.
4: Prova qui a riportare indietro il tempo. Quando io, tu e Argento siamo usciti dalla stanza con lo schermo. Provaci.
6: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
7: Bentornati ancora una volta con i classici di Rock Kids. Oggi per voi Carpenters, All of My Life, Gary Glitter, Rock and Roll, Ipoco, Crazy Love, Carole King, I Feel the Heart Move, John Lennon, Night in Dream, Jefferson Airplane, Somebody to Love, Bob Dylan, Lay Lady Lay, Joe Cocker, With a Little Help from My Friends, Manfred Mann, Mighty Queen e i Ramones di Baby I Love You. Noi oggi ascoltiamo queste.

Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it 7080.it

0: Roger, qui Maverick, sono pronto.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: È sparito insieme ai clienti.

0: qualità. Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro. Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica. 0331 59 33 77.
1: 0331 59 33 77.
2: Sì?
3: Ciao, sono Alex Poli.
2: No, Alex Poli sono io.
3: Come puoi dire così?
2: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
3: Ti assomiglio molto, non credi?
2: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
3: Sto migliorando, dammi tempo.
2: Infatti, il problema è proprio questo.
4: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
5: Ciao, insostituibile Radio 7080. Mi piacerebbe ascoltare Kalimba de Luna, che mi ricorda il 1984, la mia prima vacanza con gli amici. Bellissima e indimenticabile come siete voi. Ciao!
6: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Come potrebbero due esseri capirsi senza quella speciale comunicazione di silenzi?

0: www.radioticino.it. Piace la nostra musica?
1: Veniamo al sodo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Vadi come parla e non alzi troppo la voce,
0: eh? 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Benvenuti a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e passati dalle radio in questo mese del 1987. I 5 artisti più in voga sono Madonna, Who's That Girl, U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For, ABC, When Smokey Sings, Living in a Box, Living in a Box, Gloria Estefan, Rhythm Is Gonna Get You. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 21:56.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Prego, si accomodi.
6: Oh, pardon, non mi sono ancora presentato. Ingegner Corinto Marchialla.
5: Corinto è il cognome?
6: No, il nome.
5: Ah, Marchialla è il cognome.
6: No, Marchialla, colà.
0: Questa è 7080.it.
7: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22 HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22 HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
8: 22 HBG.
9: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
10: Che hai da proporre, forestiero?
9: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
10: Affare fatto.
11: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
12: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
11: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
12: 0331 59 33 77.
13: 0331 59 33 77.
14: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70 80 70 80.it. Solo musica 70 e 80 in alta

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma vai a mandare un fax allora.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cazzo siamo a scuola?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Si intensificano i contatti diplomatici per cercare una soluzione alla guerra in Ucraina. Vladimir Putin, incontrando il premier indiano Modi, ha affermato che Mosca si sta già muovendo verso la conclusione del conflitto. Intanto Zelensky ha parlato con gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, e si lavora a una loro visita a Kiev per rilanciare i negoziati. Il Cremlino frena però su un vertice Putin-Trump-Zelensky, possibile soltanto per formalizzare accordi già raggiunti. Sul terreno proseguono intanto gli attacchi russi, mentre in Polonia va a fuoco una fabbrica che produce droni per l'Ucraina. E torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Washington ha colpito 2 lanciamissili iraniani nello stretto di Hormuz, provocando, secondo Teheran, 3 morti. L'Iran ha risposto contro obiettivi americani in Giordania. Intanto la crisi in Medio Oriente pesa anche sull'economia italiana. Secondo Confesercenti, il caro carburanti è costato quest'estate 1,8 miliardi in più agli automobilisti del nostro paese. Mentre il gas ad Amsterdam resta sopra i 70 euro al megawattora, alimentando i timori per nuovi rincari dell'energia. E fare la spesa costa quasi il 30% in più rispetto a 5 anni fa. Secondo un'indagine del Sole 24 Ore, per acquistare gli stessi prodotti che nel 2021 costavano 100 euro, oggi ne servono 129,50. A pesare soprattutto il caffè, rincarato del 51%, l'olio extravergine del 47% e prodotti di largo consumo come pomodori, patate, riso e uova, tutti aumentati di oltre il 40%, un incremento che supera nettamente l'inflazione generale registrata nello stesso periodo. Ultima pagina, la cronaca: restano in carcere 2 dei presunti esecutori materiali dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Il GIP di Roma ha negato i domiciliari a Pellegrino Davino e Antonio Passariello, ritenendo le loro dichiarazioni in parte reticenti e contraddette dalle intercettazioni. I due avevano sostenuto di aver collocato l'ordigno come gesto intimidatorio senza l'intenzione di fare del male al giornalista. Anche la Procura di Roma aveva espresso parere contrario alla scarcerazione. Infine lo sport calcio: la Roma travolge il Lecce 4-0 e resta a punteggio pieno dopo 2 giornate di Serie A. Ora in campo Atalanta-Bologna, che chiude il programma della seconda giornata. Per la pallavolo, le azzurre di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley, battendo a Brno 3-0 la Bulgaria. Mercoledì la nazionale italiana affronterà la vincente di Repubblica Ceca-Svezia. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Chissà di che cosa sono colpevoli. Cosa avranno usato come sorgente di tempo?
5: È capace di qualunque cosa.
4: Però c'è una cosa che non è stata capace di fare. Non ricordi? Qualcosa ha deciso di disubbidire. La sinistra è il passato, la destra è il futuro. Cioè, cosa succederà?
5: Acciaio,
4: se...
5: è pericoloso.
4: Lo so, io vivo pericolosamente.
5: Ti prego, se poi scomparissi anche tu.
4: Dovrai cavartela da sola come meglio potrai.
5: Non sappiamo cosa
4: può fare. So benissimo cosa può fare.
5: Ricordati che ti sorveglia, che ti ascolta.
4: È su questo che faccio affidamento.
5: Ma non puoi rischiare, acciaio.
4: Va bene, d'accordo. Cercherò solo di parlare.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: 7080.it e Keybox presentano
6: 7080.it. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
8: Bentornati con i brani più forti di 7080.it. Dagli anni 80 i Wild Boys e dagli anni 70 i ragazzi della Gary's Gang, abbagliati dal fascino di Andrea True Connection. E ancora Art of Love, Looking Through the Night, KC and the Sunshine Band, You Say You'd Give Me Some More, Earth, Wind & Fire, Let's Groove, Didi Sound, She's Not a Disco Lady, Bob McGiplin, Superstar, Eurythmics, Sex Crime 1984, F.R. David, Words Don't Come Easy. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it.
2: Signori, questa è una rapina, mani in alto. Nessuno si muova, niente storie, altrimenti spariamo. Tu vieni con me.
1: Questa è 7080.it.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Buongiorno 7080.it, mi chiamo Giacomino Mongardi, Marzabotto, Bologna. Siete il top, continuate così, over the top.
3: Che meraviglia.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: La vita, anche se quasi sempre amichevole e generosa, a volte ci gioca degli scherzi che, se presi molto sul serio, possono portarci via il morale e la gioia di vivere. Per non minare la nostra salute mentale, la cosa più consigliabile è provare ad ignorarle o far finta che non esistano.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Avanti, me lo dica chi è?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere giù da quella roba qui?
0: 7080.it presenta...

Era più o meno a metà di giugno del 1980 quando Gianni Togni entrò in classifica con una canzone, Luna, ancora oggi il suo segno distintivo, e per qualche settimana contese il primo posto in classifica a Non so che darei di Alan Sorrenti e a Stella stai di Umberto Tozzi, per poi conquistarne ovviamente la vetta a fine agosto e mantenerla per 6 settimane. Lo ricordo bene, e ricordo bene anche la folla che rischiò di soffocarlo all'arrivo al Festival Bar di Verona. Un successo clamoroso per un quasi esordiente che aveva alle spalle un album poco fortunato per la hit, in una simile circostanza al quale fece seguire un secondo LP dal titolo Di una lunghezza impossibile. E in quel momento, entrando in un teatro vuoto un pomeriggio vestito di bianco, mi tolgo la giacca, accendo le luci e sul palco mi invento. Quell'album, con le canzoni scritte da Gianni Togni e dal suo coautore per i testi Guido Morra, viene riproposto il prossimo ottobre 2025 a 45 anni dall'uscita da Warner Music in una speciale edizione celebrativa. Sarà un cofanetto dal titolo abbreviato, ovviamente, e in quel momento Remix 2025, con tutti gli 8 brani dell'album originali, tra cui appunto Luna, sia in italiano che in spagnolo, remixati e rimasterizzati dai nastri originali, incisi negli studi della CGD di Milano da San Baracchetti e masterizzati all'epoca da Marco Inzadi. I musicisti sono rimasti gli stessi: Roberto Puleo alla chitarra, Gigi Cappellotto al basso e Andy Surdi alla batteria. Gli arrangiamenti e la direzione dell'orchestra erano invece di Maurizio Fabrizio, che nel disco suonò anche le tastiere.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Gli altri suonano successo. Noi suoniamo classici.

0: Hey Boomer!
1: Avanti! Avanti!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Attacco! Vado io!

0: www.anda.it.
1: Sono le 22 e 56 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Cruciani!
4: Oh. Buonanotte!
5: Buonanotte!
6: Ciao ragazzi!
7: Ciao. A domani!
4: Fantozzi! E come fa, ragioniere? Tutto bene? Tutto a posto?
8: Aspetti! Funziona! Ho solo un leggerissimo fastidio alle ginocchia. Ok.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
9: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
10: 22HBG.
11: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080,
12: 7080.
11: Oppure
12: Hey Siri,
11: metti 7080,
12: metti 7080.
11: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Questo è vero.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: È strano come manchino queste piccole cose.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano l'estero. Dopo la ripresa degli attacchi nello stretto di Hormuz, resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha risposto ai raid americani sull'isola di Larak lanciando missili contro obiettivi statunitensi in Giordania, mentre gli Emirati hanno intercettato un drone iraniano. Trump promette una dura risposta, ma sostiene che Teheran voglia tornare al tavolo dei negoziati. Il presidente iraniano Pezeshkian assicura invece di non volere la guerra, ma avverte che ogni nuova aggressione avrà una risposta. E Italia e Spagna prorogano per altri 15 giorni i controlli alle frontiere dopo la crisi migratoria di Ceuta. Roma mantiene le verifiche nei porti e negli aeroporti sui passeggeri provenienti dalla Spagna, una misura che il governo considera ancora necessaria per ragioni di sicurezza. Madrid risponde confermando i controlli sugli arrivi dall'Italia. Piantedosi auspica che questa possa essere l'ultima proroga, mentre Sanchez chiede maggiore solidarietà europea nella gestione dei migranti ancora presenti a Ceuta. La cronaca che ci porta a Roma, nel quartiere Pietralata, dove un uomo di 42 anni, la moglie di 41 e la loro bambina di 5 anni sono stati trovati morti nella camera da letto della loro abitazione, tutti raggiunti da colpi di arma da fuoco. L'ipotesi più accreditata è quella dell'omicidio-suicidio e sarebbe stato il padre a sparare, ma sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Voltiamo pagina, l'addio al contante ancora lontano e l'Italia è tra i paesi europei dove resiste di più. Secondo un'indagine della Banca Centrale Europea, il 99% delle imprese italiane con punti vendita fisici continua ad accettare banconote e monete, la percentuale più alta dell'Eurozona insieme alla Grecia. Il cash resta il metodo di pagamento più accettato, anche se avanzano rapidamente le alternative digitali, soprattutto quelle attraverso smartphone. E infine lo sport, la pallavolo, le azzurre di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley battendo a Brno 3-0 la Bulgaria. Mercoledì la nazionale italiana affronterà la vincente di Repubblica Ceca Svezia. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Ti faremo avere tutto quello che vuoi. Hai capito? Noi ti porteremo indietro, nel tempo, all'epoca a cui appartieni.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
6: In questa differente linea temporale, Irene Cara, all'apice del successo planetario grazie ai brani Fame e Flashdance What a Feeling, prende una decisione inaspettata. Durante una pausa dai tour internazionali nei primi anni 80, mentre passeggia nei sobborghi di Miami, trova un cucciolo abbandonato. Quel momento cambia la sua vita. Tocca con mano l'indifferenza verso gli animali più deboli e capisce di voler usare la sua popolarità per fare qualcosa di concreto.

0: Nel 1984, Irene Cara compra un piccolo terreno immerso nel verde in Florida e fonda il What a Feeling Sanctuary, un centro di accoglienza per animali in difficoltà aperto a tutte le specie. Cani, gatti, cavalli maltrattati e perfino lama e pappagalli salvati da traffici illegali. Irene continua a esibirsi, ma ogni concerto diventa un'occasione per raccogliere fondi e sensibilizzare il pubblico. Non mancano le collaborazioni illustri, da Lionel Richie a Cyndi Lauper. Numerosi artisti partecipano a show televisivi e festival benefici promossi da Irene.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Nonostante la nuova vita, Irene non smette mai di cantare. Incide album ispirati alla natura e agli animali, con videoclip girati proprio nel rifugio. Così, in questa differente linea temporale, Irene Cara unisce musica e compassione, trasformando il suo talento in uno strumento di salvezza non solo per gli esseri umani, ma anche per le creature più indifese del pianeta.
1: This is a different timeline.

0: Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale.
1: Ogni giorno un

7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque. Bettina, 2 stelle, discreta. Livia, 3 stelle, da vedere anche se discutibile. Stefania, 5 stelle. Ecco, questa si sta meglio che gli hotel della Ciga. Da non perdere assolutamente. E chi se la perde?
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi
9: eccezionali. Questa sembra la mia voce. Qualità
8: senza paragoni.
9: Ma io non ho mai registrato questo spot. Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere poi la mia identità.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Cosa?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Andiamo, non è vero!

0: Metti Radio 7080 7080.it
1: To Gusti Smelke One.
2: E l'appuntamento di oggi con To Gusti Smelke One ci porta nel lontano 1962 con un brano che ha una particolarità. La canzone presenta una varietà di strumenti, tra cui anche un liuto cinese. Ma non è ancora oggi certo se a suonarlo sia stato l'interprete della canzone, James Ray, o l'orchestra che lo accompagnava. Comunque sia, James Ray su 7080.it con I Got My Mind Set on You.

Era James Ray con I Got My Mind Set On You, e la prima volta che George Harrison ascoltò la canzone fu durante una visita a sua sorella negli States nel 1963. Sua sorella viveva nelle campagne dell'Illinois. Mentre era lì, George Harrison visitò alcuni negozi di dischi e acquistò un po' di dischi, un po' di album. Uno era appunto l'album del 1962 di James Ray, che conteneva il brano I Got My Mind Set On You. Io con l'inglese ho un rapporto molto particolare. Nel gennaio del 1987 George Harrison iniziò a registrare la canzone nel suo studio di casa a Friar Park con Jeff Lynne dell'Electric Light Orchestra. Ve l'ho detto che con l'inglese ci so fare, dell'Electric Light Orchestra. Electric, va bene, quella lì alla produzione e al basso e alle tastiere. Avete capito tutto? Sicuramente sì. George Harrison, I Got My Mind Set On You.

0: A George Harrison con la sua versione di I Got My Mind Set on You, originariamente scritta e interpretata da James Ray, a chiudere l'appuntamento di oggi con Do Gustis Make One. Ciao a tutti da parte di Marco J. Domenico, visto che con l'inglese io sono molto bravo, se vi va ci riascoltiamo domani. Ciao!
1: 7080.it
2: Do Gustis Make One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: mezzanotte e 4 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Buongiorno professore.
3: Buongiorno, come andiamo, signora Paoloni?
4: Male.
3: Vede che migliora? Ieri ha detto malissimo.
5: Questa è 7080.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77.
11: 0331 59 33 77.
12: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
13: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
14: Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. Questa è 7080.it.

0: 40, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo?
2: Ecco.
1: Questa è 7080.it.
3: Aia!
1: 1977. La Rai trasmette Noi No e la parodia di Tarzan nella sigla del programma di Sandra e Raimondo diventa lo sketch più atteso della serata.
4: Ma quanto strilla Tarzan!
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdi!

0: Arrivano dall'estero molti televisori a colori. E sapete perché? Perché sono buoni televisori, con colore ultraluminoso, telecomando completo, sintonia elettronica e 16 canali, proprio come ogni TV Color Rex. Allora, vale la pena muovere tutti questi treni? Usa anche il tuo buon senso. Se devi scegliere un televisore, scegli un TV Color Rex.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77.
6: 0331 59 33 77.
7: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
8: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
7: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
8: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
9: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
1: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
10: Nei primi anni 70 facevo le elementari dalle suore. Praticamente avevamo un grembiule nero con il colletto bianco. Mi ricordo che dopo mangiato, all'ora di pranzo, c'era l'ora di riposo. Ci facevano mettere appoggiati con la testa sul tavolino, sul banco di scuola, e per mezz'ora dovevamo dormire, insomma. Quello è il ricordo particolare.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: Le coincidenze sono i segnali dell'universo che ci indica la strada da seguire.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi...
2: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Ancora pregiudizi su queste cose?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Però mi raccomando, questa cosa a casa non la devono sapere.
3: No, no, ma stai scherzando, a casa tua a dire una cosa del genere.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Genova, 1961.

7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: 8080.it.
1: È 1:03.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Per uomini abituati al meglio, Peroni Nastro Azzurro birra speciale. Peroni Nastro Azzurro. Viaggia anche in barattolo.
0: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Solo musica 70 e 80.

0: piace la nostra musica?
1: Ma come ti vengono in mente certe cose?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non ci penso per niente, va bene?
0: 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
2: Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Boom Radio, Boom Radio, la selezione musicale dei Boomers. Una produzione K-Vox. K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer.
1: Ok, non perdiamo tempo.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Bene, e diamo inizio alle danze.

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Buongiorno, sono Salvatore dalla provincia di Mantova. Mi piacerebbe ascoltare Un pugno di sabbia dei Nomadi nel 1976, perché era una canzone che piaceva tanto a mio papà che non c'è più. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 3.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Ogni giorno un nuovo ricordo. 70

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Siete su Top of the Pops, la chart dei 5 brani più forti e trasmessi in radio in questo mese del 1965. I 5 pezzi che dominano le classifiche sono Beach Boys, California Girls, Bob Dylan, Like a Rolling Stone, Miracles, Track of My Tears, Beatles, Help, James Brown, Papa's Got a Brand New Bag. Noi oggi ascoltiamo questo.